adagiare al tuo petto. Non è cosa sorprendente. Son galante. Son sargento.

0: intanto mia ragazza occuperò la piazza. Alcuni istanti concedi a me guerrieri al coperto posar.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato!
2: Io son già della famiglia,

0: nipote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada.
0: Hey!
1: Quindi all'afro lo avvicini,
0: hey!
1: E lo bevi a centellini, hey! E l'effetto sorprende.

0: Pinocchio, ehi, ehi!
1: Signore,
0: sopra ciò! Silenzio, soi, silenzio! Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai! Sicuramente è un affar geloso!

cuino. Che matto, ho preso tu sei dal vino. Ti avrei strozzato, ridotto in brani. Se in quest'istante dopo

preso tu sei dal vino. Ti avrei strozzato, ridotto in brani, se in quest'istante tu fossi in te. Infin che tengo, a fren le mani,

dottore, vista si allarga più la ragione, dai lei perdo, più lo lascio, come fuggirla, non ho potuto, dall'inassunto, son qui venuto, perché la

nel terror mi ascolto, vedi a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna.

0: abbiam piuttosto il segno della croce. Eccellenza, vado!
1: Fai il tuo piacere!
0: Pieno il paniere, fa penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh, mi rincresce!

giardino. L'acqua è nel fondo, ma a mezzo della canna un picciol varco guida ad un antro scuro, rifugio impenetrabile e sicuro.

0: Vieni subito!
1: Apprestate per il Tadeu! Tu resta!
0: Dammi l'uovo!
1: E tu, va, rogagnandolo, raccogli ogni traccia!
0: Sta bene!
1: Occhio alle porte!
2: Senza dar sospetti!
1: Ora te!

della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erba villetta tra le frate perduta, e la ventrò, ne si sola ben presto, al scavalco lesto il muro del

0: Mila e l'Angelotti. Basta, Roberti.
1: Assassino! Voglio vederlo.
0: Portatelo qui.

0: voglio.
1: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
0: Chi m'assicura?
1: L'ordine che gli darò poi qui presente. Spoletta, chiudi!